0: i pozzerni colpi. Ai ne colpi, ai ne sciallarce.
1: L'idee u mnie lisse, ta che s'avrta cose.

lieto cielo. Alle poi inferno, che anipita sia, nesses abismato observi. Es poter gene farri, gemsti curragu. As novi grossi,